Dopo, va a prendere il telefono a Guzzi. Va a prendere il telefono a Guzzi a prendere. Dopo, morimmi. Non da vedere che scaldi ma se dove andare non sta mai, non c'è la guama.